andlela vano fika la iku chama kholwa lezi mafamba ku hita sala igi mama wona va hangalaka va malandula.

0: 23:30 Radio Msambiki ya tlanganisa michini inkwaku va ku kombisa ultimo jornal kunavela 27 lebyinene
1: Msambiki.